0: Shangai dinti skog da chena, sim to hung duwe.
1: Miss Nedi, mi shinda liyam chen pa chigri. Haba du cha gui ba, pyo mi cha gui ba. Nye sor dinti, chong xa gui gui gu shido chaya ga chi du, dek shib chaya di gyun de ri. Yine guan ne dek shib chaya dinti, tari tima tang gui yin. Morang yin gu ya kari yin, su su su su gu gu da. 수수수수 섬수당 얘기 김성지리샤

0: jingwa amla, jingwa amla. Kim noa, long la junge. Kim min du, nye khonza samshi thugi. Nye semna le chati yu. Yine thari imune jingwa amla ge. Nga hang sang go sui chunga. Da khan zhe xian ge xie. Ya me no, ge ga dan yang tu zu shigun no. Di gak zi ma zhi. Du sida du nga sui ti shigik ba zhuwa chi ba. Ya, di khar sui zhi a. Tuan da di chie. Nga rai thachu chikiri.
1: Ya! Mwane ru nye inbe!